0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è

0: Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
0: La musica che cerchi è qui.

0: gossip, insomma, non vi posso raccontare tutto quello che è successo anche a Venezia, perché in realtà i gossip più importanti al mondo questa settimana appena trascorsa se li sono palleggiati un po' New York e un po' la nostra Venezia, perché tra i protagonisti in questi giorni si sono visti Ben Affleck, Penelope Cruz, Javier Bardem, George Clooney, lo zio Nasty, non mi hanno invitato, io questa cosa me la segno e vabbè, facciamo finta di niente, tra poco state lì perché arriva invece la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ariel, la grande canzone su Radio Number One, che effettivamente è stato un successo mondiale, ma anche perché è stata scritta da un vero e proprio dream team di autori, cioè l'ha scritta Gabriel, ovviamente, ma poi anche il duo Richard Stennard e Julian Gallagher. Chi sono? All'epoca erano tra i più richiesti, diciamo, autori del pop inglese, perché erano freschi, freschi artefici dei successi delle Spice Girl, di Kylie Minogue e anche dei Five. Quindi c'erano tutti i presupposti per creare un successone. Poi, vi do anche questa chicca nella chicca, c'è una rarità all'interno di questo pezzo, perché c'è un campionamento autorizzato di Bob Dylan. E il campionamento ci poteva anche stare, ma il fatto che fosse stato autorizzato è una vera rarità, perché non so se lo sapete, ma Bob Dylan non è proprio uno morbidissimo. Vi ricordate che addirittura nel 2016 è stato assegnato a Bob Dylan un Nobel per la letteratura, ok? E lui non ha nemmeno partecipato alla cerimonia che lo vedeva protagonista. Quindi il fatto di avere l'autorizzazione per usare un suo campione, il pezzo di una sua canzone all'interno di un'altra, deve essere stato un bel traguardo. Quindi questa grande canzone ha dentro un sacco di storie, e anche questa molto molto curiosa. Che bella!

Saif con Parlar d'amore. Non abbiamo ancora toccato nessun tipo di argomento sui social, o meglio su quelle che sono le modalità di comunicazione moderne. E dove voglio arrivare? Ai meme, cioè quelle cose che io adoro, che sono delle vignette, che sono, come dire, delle modalità molto colorate di comunicazione che fanno ridere, ma che però vogliono sempre dire qualcosa. Insomma, ve la faccio breve: i meme fatti con l'intelligenza artificiale stanno diventando una nuova forma di comunicazione politica. Negli Stati Uniti, sapete che sono in piena campagna per quello che chiamano il midterm, cioè hanno questa elezione a metà del mandato, sta facendo discutere l'utilizzo sempre più massiccio di queste immagini e di video generati con l'intelligenza artificiale per creare queste vignette, chiamatele queste scenette politiche. Le immagini vengono costruite per rappresentare i personaggi pubblici, però in situazioni irreali, e in alcuni casi sembrano veri, vere fotografie, vere scene cinematografiche. Questo fenomeno è diventato particolarmente evidente, specialmente in America, sui social, e quindi potrebbe diventare addirittura l'ago della bilancia per vedere da che parte si butteranno gli elettori. Quindi immaginate l'importanza che gli stanno dando. Tra poco vi do qualche altro dettaglio, ma voi cosa ne pensate?

0: Abbiamo parlato dei meme che stanno diventando una nuova forma di comunicazione politica, ma che sono anche un bel problema perché, essendo, diciamo, delle scenette, delle vignette fatte con l'intelligenza artificiale, insomma, possono anche creare dei problemi perché sono falsi, sono tutti dei gran falsi, e quindi per questo motivo gli esperti parlano di problema di disinformazione visiva. E vedo dai vostri messaggi che siamo più o meno tutti d'accordo, cioè quando l'intelligenza artificiale viene usata così, cioè per creare delle cose false, non ci piace così tanto. Chiuderei qui la parentesi. Tra l'altro abbiamo fatto un bel match durante la settimana insieme ad Alvise sull'intelligenza artificiale. Siamo tutti d'accordo sul fatto che prima di tutto dovrebbero essere stabilite delle regole molto molto precise, che per ora non ci sono. Qui si chiude questa seconda oretta del nostro Weekend Number One, però ce n'è una terza, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Miley con Base Persuaris su Radio Number One. Era Miley Cyrus, però adesso si fa chiamare Miley. Allora io farò così, mi farò chiamare soltanto lo zio. No, non è vero. Con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, che starà con voi ancora per questa oretta scarsa, con un sacco di cose ancora da raccontarvi, perché abbiamo toccato mille argomenti, ma ce ne sono ancora tanti molto interessanti, come per esempio questo mese di settembre, che è quello, diciamo, della svolta su quello che si può guardare in televisione. Lo sappiamo bene che le piattaforme di streaming, ma anche la televisione, quella generalista, in questo periodo dell'anno riempiono i palinsesti con le nuove stagioni dei programmi, delle serie TV, dei telefilm, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, prima di addentrarmi nell'argomento, vi chiedo: voi normalmente in televisione, abitualmente, tra i programmi, le serie TV, eccetera, eccetera, che ripartono proprio da questo periodo, da questo metà settembre in poi, cosa vi guardate? 393-444-0444. Intanto c'è Agnes con Release Me.

Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio Number One, altro grande protagonista di quest'estate con i suoi concerti a Milano, che ahimè mi sono perso, ma me li rivedrò in televisione quando magari faranno uno specialone. E a proposito di televisione, vi ho chiesto cosa guardate in televisione abitualmente da questo periodo, quindi da quando rinizia la programmazione su tutte le reti, anche sulle piattaforme di streaming, tra i programmi, le serie TV, insomma tutto quello che possiamo trovare. E allora partiamo da Federico da Sondrio, che scrive: per me settembre vuol dire una cosa sola, il ritorno dei game show serali, quelli prima e dopo il TG, quando torno a casa stanco dal lavoro. Io per esempio non mi perdo, non è vero, però mi piace il gioco dei pacchi, a me piace De Martino e quindi mi piace questa, anche se non lo guardo, magari mi fa compagnia in sottofondo. Poi c'è chi invece preferisce magari Gerry Scotti con la ruota della fortuna, ma ce ne sono talmente tanti. Martina da Varallo, provincia di Vicenza, serie thriller e fantascienza. Aspetto con ansia le nuove stagioni delle serie sul paranormale e sui misteri. Ecco, poi se avete anche delle serie da suggerire, specialmente di questo genere, che piacciono anche molto a me, scrivetelo, perché no. Simone da Avolo: io a settembre mi sparo le nuove edizioni dei talent show e dei cooking, ed è verissimo, perché è il periodo in cui ripartono anche i reality, e tra l'altro sono attesissimi The Voice, Hell's Kitchen, Dancing with the Star e tanti altri. Insomma, il problema poi alla fine non è più come una volta, che c'erano tre cose da vedere e quello si vedeva. Oggi abbiamo talmente tante cose da vedere che non sappiamo da dove cominciare. Dentro la

0: La voce di Giorgia, La cura per me su Radio Number One. Volevo chiudere l'argomento di questa nuova stagione televisiva che ci ripropone di tutto di più. Vi ho chiesto abitualmente cosa guardate di quelle cose che partono proprio in questo periodo, e allora gli ultimi messaggi. Chiara da Bellagio, quindi siamo in provincia di Como, serie drama d'epoca e dei polizieschi procedurali. Mamma mia, come siete preparati. È bella sta cosa, però, che l'avete descritto proprio per bene. A settembre ripartono tutte le nuove stagioni e poi sono dei nomi di alcune serie che non conosco. Andrea da Marostica, che invece scrive: talk show sportivi e i programmi di approfondimento calcistico della domenica sera, le discussioni, i replay, eccetera eccetera. E ci sta. Ce n'è un ultimo? Sì, c'è un ultimo messaggio che ho ottenuto proprio come ciliegina sulla torta, perché me ne ero dimenticato, ma anche a me piace moltissimo. Cash or Trash, dove fanno le aste di questi oggetti che vengono portati da degli spettatori, ma si scoprono delle cose strane, poi allora alla fine sono questi 5-6 personaggi molto simpatici. E poi la domanda delle domande: dottor Rosa, quanto vale?
1: Weekend number one.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh.
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. È

insieme a Martin Garrix con Five Flies. Abbiamo parlato di un sacco di argomenti, ci manca l'argomento turismo, viaggi. E allora vi sto per raccontare questa storia sui pellegrini della tecnologia, cioè abbiamo parlato durante l'estate di viaggi dappertutto. In questo caso invece ci sono delle persone che pagano fino a $15,000, cioè una bella cifretta, per visitare le fabbriche cinesi, le fabbriche della tecnologia. È una delle storie, diciamo, più curiose legate al turismo, se volete un po' del futuro. Cioè, in Cina stanno aumentando i viaggi organizzati per manager, per imprenditori, per investitori stranieri interessati a vedere da vicino l'intelligenza artificiale, la robotica, le auto elettriche, ma più in generale tutti, diciamo, quei prodotti che la Cina sta proponendo sul mercato, perché lì sono veramente tanto tanto avanti. Non sono normali tour turistici, i visitatori entrano direttamente nelle fabbriche e osservano come vengono prodotti i robot, le batterie, le automobili, gadget, diciamo parti di nuovi computer, e alcune aziende arrivano a farsi pagare fino a $15,000 per queste esperienze, dove, beh, diciamo che per la maggior parte si fanno a Shenzhen, che è diventata una delle destinazioni più richieste. E devo dirvi che effettivamente quando vedo in televisione degli speciali su questo posto e sulle cose che producono, mi attira moltissimo. Dai, tra poco qualche altro dettaglio, intanto ci avviciniamo a Natale, quindi ascoltiamo Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

Hugel, oppure potete pronunciarlo anche Hugel, perché lui è nato a Marsiglia, quindi è francese Hugel, però fa delle produzioni in Germania, quindi in alcune interviste si fa chiamare Hugel. In realtà d'estate cosa fa? Vive praticamente a Ibiza e fa le serate lì, insomma, chiamatelo un po' come volete, però questo è il pezzo più passato quest'estate, un record assoluto, quello più suonato, più ballato, Moving to the Sun. Posso dire, l'avevo detto prima di tutti, mi è piaciuto da subito. Torniamo invece al pellegrinaggio della tecnologia, cioè su questa meta, questa destinazione turistica incredibilmente gettonata, cioè Shenzhen, che non è che si va lì per andare a prendere il sole, per andare a mangiare in un posto particolare, per vedere dei monumenti, no no, si va lì per un motivo molto semplice, perché le aziende occidentali vogliono capire quanto velocemente stia procedendo l'innovazione cinese. Quindi è nata questa nuova forma di turismo, chiamiamolo proprio pellegrinaggio tecnologico, dove vai lì, vedi queste fabbriche, vedi questi posti e questi prodotti tecnologicamente molto avanti, rimani a bocca aperta e ti rendi conto che, come dicono in molti, in Cina vivono già nel prossimo secolo, sono avantissimi. A me questa cosa mette un sacco di curiosità, probabilmente non ci andrò mai, però visto che ormai si possono vedere un sacco di speciali in televisione, se sentite la parola Shenzhen, fermatevi un attimo perché deve essere molto molto interessante.

0: Shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

Inc. Funky Town 1980, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda, con un po' di curiosità importantissime. La prima è che questo è praticamente il pezzo che ha definito il punto di passaggio tra la disco music degli anni 70, quindi l'inizio della disco music, e quella che poi è diventata la synth pop elettronica, la dance elettronica degli anni 80. Ecco, in questo pezzo ci sono esattamente gli elementi della prima parte e della seconda parte della dance, e già questo direi che come motivo per diventare la grande canzone ci sta tutto. Ma poi la canzone parla semplicemente dell'esigenza di spostarsi, perché è stato scritto

gruppo di autori che viveva a Minneapolis e nella canzone si scrive della volontà di volersi spostare in un posto, insomma in una città che vive di più di notte, dove ci sono più stimoli. In realtà non si è mai capito se si riferissero questi di Minneapolis a New York o a Los Angeles. A voi, come si dice in questi casi, l'ardua sentenza, è vero? Cosa

che collabo, ragazzi, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Number One. Ci stiamo per salutare, volevo giusto accennarvi a questa cosa che avevo trovato sul tennis, che vorrebbe un po' diventare come la Formula 1, cioè tutto in tempo reale, perché negli ultimi US Open è stata sperimentata una modalità televisiva un po' particolare, cioè è un sistema che può arrivare a tenere sotto controllo 16 campi contemporaneamente, cioè un modo diverso di guardare il tennis. Non ti guardi più tutta la partita, ma scegli una parte, quella più importante, il momento diciamo più interessante. Quindi alla fine si cerca di guardare più partite contemporaneamente e non se ne segue più una, che secondo me non è proprio bello, specialmente nel tennis, perché nel tennis è proprio star dietro al momento emotivo delle partite che ti dà quel gusto poi degli scambi, dei match. Però c'è questa esigenza probabilmente di uscire a guardare sempre di più, a vedere sempre qualcosa che magari è più spettacolare. Boh, non lo so, io non sono d'accordo, ma volevo darvi comunque questa tendenza e poi magari ne discuteremo nelle prossime settimane. Dai, tra poco ci salutiamo, quindi statemi lì.

0: Capolinea si scende, è proprio tutto per quel che ci riguarda per questa domenica sera, quindi grazie a chi è stato in mia compagnia per le ultime tre orette, anche a quelli che si sono aggiunti durante il viaggio. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona domenica sera e vi do appuntamento domani. Iniziamo una nuova stagione di One Match, praticamente sì, perché torna il mio socio Andrea Brumbrumferrari e quindi a partire dalle 13 sfidona come non ci fosse un domani. Ci sentiamo sempre qui su Radio Number One. Ancora a tutti una buona notte, ciao.
1: The Weeknd,
2: tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 21. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.